ti dirà giuccia, natia durante. La lita, la vanga, la tappa, vicina, la comala, ma la jazza mi rea.